0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: vincere d'invia.
1: Un invito alla lanza.
0: Eccelso onore, e gli re

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: cimacidogna di letto e s'accorda nel magico tetto, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va bene, sospetto,
0: io si
1: perito, fremo di un
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

con leggi si scherzi, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

per salvarti da lor che gelati lassù dalle mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper. L'ho visto.

sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che il vago non scelita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita

suoi fuggiamoci per lei da via sempre storia dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata già brandì innocente silenzio e non

0: Francia e Spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E Pietro
0: d'Aragona, il
1: nostro erbore. E fuori per noi. Siete
0: francesi. Nulla ancor, perché in nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Hey!

0: filo, ardite, ardite, ardite, mezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

canne, che in memore la mia clemenza plia, ma giovine ascoltami, odio un consiglio.

0: Dio che un potrebbe,
1: di chi?
0: Di stesso giorno in tasca, chi sta

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in tue ste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, il combatto

testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: vinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restario,
0: e troppo altiero.

fantasti io ripeto giù, se volete io non vi penso, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per

poverin venir potessi, vediam. Viva un ritratto su cenno me, nulla ne disse, nulla promisi.

Oh!

0: informerò. Per da parte, lasciamo il caso, presto ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

a firmar. Yo no la firmo. Rider volete. Vamos.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensando il cerebro, votami.

il sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non devo gli anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa, la saluto, e s'avvicina. Arquisitra Gotello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersen insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare io te la rovina.

salve Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, altro.

0: seguirò, fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
2: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il